0: Wow, ho visto in Stasua, a che ode, completo mami. Candela. Yeah, yo, gangsta. Yeah.
1: Mami, ho pido un